tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, presto mi lievo, chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, presto mi lievo. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Son quoi? Et Figaro? Son quoi? Figaro qua? Figaro là? Figaro qua? Figaro là? Figaro su? Figaro giù? Figaro su? Figaro giù? Quanto fortissime sono con le turbine sono attacco dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Arrua Figaro, brava bravissima, arrua Figaro, brava bravissima, a te fortuna mancherà. Arrua Figaro, brava bravissima, arrua Figaro, brava bravissima, a te fortuna, a te fortuna.